0: Dai, Nari, sei qua.
1: Dai, Nari.
0: Un signo tu, riusciamo a me, anzi, lascio di te.